0: facete pensare che
1: voi facete pensare che
0: voi potete pensare
1: voi facete pensare che
0: voi potete pensare che
1: voi potete pensare
0: che voi potete
1: pensare che voi potete pensare
0: che voi potete pensare
1: che
0: voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete pensare che voi potete p